vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 2:34 minuti.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 3.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: la domenica.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Sono le 3:31.
6: Buon lunedì da Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.
9: If I

0: Sono le 4 e un minuto.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 32 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Mugello.
0: Estate in musica.
2: Spero che non sia davvero

0: www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5 e 34 minuti.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Buon lunedì da Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
3: Sono le 6.
4: Chi vive da star, chi muore per caso, chi vive da solo e chi si tiene per mano.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Yo B, what up, eh? What we want them to say.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

E il vecchio si alzò e guardò fuori dalla finestra. L'inverno stava arrivando e la pioggia cadeva lenta. E tu cosa ci fai là fuori? Dai, entra.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Omicidio suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36 e poi poco distante quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio.
2: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo. Previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano e il 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve. La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
1: Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Valdisieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero Assieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale e ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Onda. Nel triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista, ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia, riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini, hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: www.radiomugello.it.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello,

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: Poi si è scontato l'offerta di vide, perché qui ci sono più lido.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri uomo donna. 375 9245 110.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd. Arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
9: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: State con noi, state con Radio Mugello.
11: La pubblicità è una cosa seria.
12: Radio Mugello.
11: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
13: al 334 79 88 000.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter a zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno Massello alto 5 cm, misure 1,93 x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore.

più del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore.

e udire gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tu non sei. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi, emozioni.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla Pesca Regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
9: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: Buon lunedì, da Radio Mugello.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21:18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati o originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e il 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
3: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Valdisieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero Assieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale, ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista, riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia, riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini, hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, La grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale. Cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
6: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Ferie finite, soldi finiti? Nessun problema! Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
9: Buon lunedì da Radio Mugello. Con la magna.

0: sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Omicidio, suicidio sull'autostrada nei pressi. Barberino Mugello. L'ex compagno per poi suicidare. Da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio, con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36enne e poi, poco distante, quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Bicchio e Dicomano. Nel periodo interessante dei lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via

Si sente? Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto.

0: Ma vai da Conat.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
0: Conat.
3: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Eccoci di nuovo insieme, sono sempre la dottoressa Francesca Fanti e stiamo parlando oggi di relazioni disfunzionali o tossiche. Un altro campanello d'allarme a cui sicuramente possiamo fare attenzione nelle nostre relazioni è la gelosia. Quante volte sentiamo dire, beh, se è geloso è perché ci tieni, ma la gelosia non è una prova d'amore. La gelosia moderata è senza dubbio umana, ma quando diventa un sospetto continuo, accuse, interrogatori, divieto di parlare con qualcuno, a quel punto non è più amore, è possesso. Una frase importante da ricordarci è questa: chi ti ama vuole che tu sia libero, non prigioniero. Andando avanti, esiste un ulteriore campanello d'allarme a cui fare attenzione, che è quello dell'abuso economico. Questo è meno conosciuto, ma è molto molto diffuso e succede quando qualcuno controlla i tuoi soldi, decide se puoi lavorare, ti fa sentire incapace di gestirti, crea dipendenza economica. I soldi non sono solo soldi, sono autonomia, possibilità, libertà di scelta, e togliere questo è un modo potente di controllare. Ci troviamo di nuovo qua dopo la pausa, sempre su Radio Mugello. A dopo.
5: In ogni momento della tua giornata
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

0: Bentornati, eccoci qua insieme di nuovo, sempre su Radio Mugello con Psicologia On Air. Stiamo parlando oggi di relazioni disfunzionali, di quelli che potrebbero essere dei campanelli d'allarme a cui fare attenzione all'interno delle relazioni. Un segnale che rispetto a quello di prima è invece molto molto chiaro sono la paura e le minacce. Minacce, ricatti, intimidazioni, paura delle reazioni dell'altro. Se ogni volta hai la sensazione e devi stare attento a come parli, camminare sulle uova, evitare certi argomenti, nascondere parti di te, non sei in una relazione, sei in uno stato d'allerta. Immagina questa scena. Dammi la password, così mi fido. Oppure, se non rispondi subito mi fai stare male. O ancora, se esci con loro vuol dire che non mi ami. Sembrano frasi normali, ma sotto c'è una domanda pericolosa. Sto rinunciando a me per tenere l'altro tranquillo? Esistono alcune domande che possiamo farci per controllare e per prevenire quelle che possono essere delle relazioni disfunzionali o dannose. Ci troviamo qua dopo la pausa per vederle insieme. A tra poco.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando.

0: Radio Mugello.
1: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Bentornati su Psicologia On Air, sono sempre la dottoressa Francesca Fanti. Prima della pausa parlavamo di relazioni tossiche e dicevamo che esistono alcune domande utili che possiamo provare a farci all'interno di una relazione. La prima è: mi sento più me stesso o più piccolo? Posso dire di no senza paura? Mi sento rispettato nei confini? E poi, ho ancora una mia vita? E infine, le scuse portano cambiamento o solo promesse da parte dell'altra persona? Se le risposte fanno male, ricordati che non sei tu il problema, è la relazione che va guardata. E che cosa fare se ti riconosci in queste frasi? Prima cosa, non restare solo. Parlane con una persona di fiducia, con uno psicologo, oppure con un centro antiviolenza. In Italia esiste il numero 1522, che è gratuito e attivo 24 ore su 24. Puoi chiamare o scrivere anche in chat. E se c'è un pericolo immediato, contattare il 112. Chiedere aiuto non è fallire, è proteggersi. Ricordiamoci sempre che una relazione sana non ti umilia, non ti controlla, non ti isola, non ti fa paura. L'amore non è sofferenza continua, non è giustificare tutto, non è perdere se stessi. È rispetto, è sicurezza, è libertà. E se qualcosa dentro di te dice non va, ascoltalo, perché il vero amore non ti spenge, ma ti accende. Vi ricordo che io ricevo nello studio di Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58 e anche su Firenze con appuntamento e anche online da remoto. Per qualsiasi informazione, domanda, dubbio o richieste potete scrivermi a francesca.fanti94@gmail.com. Vi ricordo anche la mia pagina social di Instagram che è psicofrancesca. Ci sentiamo alla prossima puntata, a presto, vi mando un forte abbraccio.
8: Sono le 10:59.
0: Radio Mugello Notizie. Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21:18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
8: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
0: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
8: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
0: Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero Assieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista. Ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia. Riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini. Hanno riposato i Lions Fortis e Juventus.
9: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello c'è!
11: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
12: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
9: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturali, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e il 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
3: A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
2: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
3: Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Valdisieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero Assieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nel triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nel triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista. Ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia, riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini, hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli a accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: Serie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Intervento dei soccorritori lungo un sentiero appenninico per una ragazza in Alto Mugello. È accaduto nel pomeriggio di sabato all'oasi di Covigliaio nel comune di Firenzuola. L'allarme è scattato intorno alle 15.40. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello insieme al personale sanitario. Secondo quanto riferito, la ragazza aveva avuto una piccola caduta durante l'escursione seguita da una crisi epilettica. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, familiari hanno effettuato un primo trattamento farmacologico. Per raggiungere il gruppo, i vigili del fuoco e il personale sanitario della Misericordia di Scarperia hanno percorso a piedi un sentiero per oltre 1,5 km. Dopo aver verificato le condizioni della ragazza è iniziata la discesa. Durante il percorso il gruppo si è ricongiunto anche con un'unità del soccorso alpino. Terminato il sentiero, la ragazza ha raggiunto l'ambulanza ed è stata sottoposta a una nuova valutazione da parte del personale sanitario. Al termine degli accertamenti ha potuto rientrare a casa insieme alla famiglia. Una mucca di circa 500 kg è precipitata in un dirupo con un dislivello di 60 metri a Firenzuola. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elicottero Drago 160 arrivato dal reparto volo di Bologna. Le operazioni sono iniziate intorno alle 10 di sabato, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello. La posizione della mucca ha richiesto una manovra su corda per permettere ai soccorritori di raggiungerla in sicurezza. Un medico veterinario ha quindi sedato l'animale. I vigili del fuoco hanno sistemato delle fasce intorno all'addome per prepararlo al sollevamento. Prima dell'intervento dell'elicottero è stato necessario tagliare alcune piante che impedivano di effettuare la manovra. La mucca è stata quindi sollevata dall'elicottero e trasportata all'interno della proprietà della fattoria. Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo. Previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. A Borgo San Lorenzo si sono concluse le due giornate del progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, con un'ampia partecipazione di genitori, insegnanti, volontari, cittadine e cittadini. Grazie al loro impegno sono state imbiancate diverse aule del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria e ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno. Programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Lunedì 7 settembre nel centro storico alle 21 la rificolonata per bambini con la partecipazione dell'associazione Carnevale Mugellano. Martedì 8 settembre, giorno del D8, nel Palazzo dei Vicari alle 10 la consegna delle costituzioni ai neo-diciottenni. Alle 11 la presentazione del palio del D8, alle 12 il suono dello storico campanone. Nella parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo alle 17.30 la Santa Messa con i figuranti del corteo storico di Scarperia. Nel centro storico in via Roma alle 21 il corteo storico, la sfilata del corteo storico di Scarperia e del corteo storico della Repubblica Fiorentina. In piazza dei Vicari alle 21.30 il palio del D8, giochi di gagliardia fra i rioni finalisti per l'assegnazione del palio con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Al palio del D8 a Scarperia sarà presente la città metropolitana di Firenze con la consigliera delegata Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Onda. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Baglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista. Ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia. Riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini. Hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
0: Di Comano e Fortis fanno 1-1 nella seconda giornata di Coppa Italia. Buona Fortis nel primo tempo, un bel gol di Morelli in apertura, poi il rigore parato dal portiere di Comano sul finale. Nel secondo tempo invece è venuta fuori la squadra di Dio t'aiuti. Siamo con mister Claudio Morandi. Come giudichi questa partita?
4: La giudico un po' come l'analisi che ha appena fatta. Credo il primo tempo, oltre ai rigori che non è andata bene, cioè, poteva essere su 2-0, abbiamo avuto un'altra paio di occasioni. E, diciamo, in sé per sé non è che mi spaventa la partita o mi preoccupa qualcosa, è che paradossalmente siamo alla prima partita ufficiale e siamo in un'emergenza allucinante, perché oggi sono uscito giocatori per infortunio. Vediamo, dai, lavoriamo sodo, però ecco, onestamente sono un po' preoccupato sotto l'aspetto strettamente fisico di alcuni dei miei giocatori. La partita è stata una partita dove, secondo me, la Fortis ha fatto la sua gran bella gara, considerando comunque anche le assenze delle passate espulsioni dell'anno precedente, il che senza stare un campo ha dato l'anima, cioè soltanto a degli bravi questi ragazzi, secondo me hanno stati incomiabili. Secondo tempo, una partita dove Dio Mano è venuto fuori, considera che però l'occasione di 2-0 con Campagna si è avuta nitida, poi dopo siamo rimasti in 10 per 20 minuti, 25 non mi ricordo. Quindi insomma, c'è da essere felici per il risultato, perché vuol dire non siamo là fino in fondo, c'è da essere un po' preoccupati per questo discorso degli infortuni.
0: Però domenica prossima andate a Forte dei Marmi per la prima di campionato, si recupera qualcuno o l'emergenza durerà ancora per diverso tempo?
4: Quelli di oggi si valuteranno in settimana, dubito fortemente possono essere recuperabili. E poi abbiamo comunque Sizia, che è un altro giocatore che da inizio anno è fuori e sicuramente rimane fuori. Bonini non è ancora pronto per poter essere arruolabile, recupero qualcosa, ma ho perso anche qualcosa. Quindi...
0: Senti, per quanto riguarda il campo di gioco, si sa qualcosa della seconda giornata che giocherete in casa? Che novità hai te? Che notizie hai te?
4: Ma le notizie io personalmente non ce l'ho. So che molto probabilmente si sarà almeno per la metà del campionato fuori dai Romanelli, perché ancora non è pronto lo stadio. Ampis, penso siano o Ronta oppure qui Scarperia, ma non ho la più pallida idea quali sono le regole comunali, quali sono le scelte. Un campo vale l'altro, alla fine, finché non giochi mai in casa, che sia o Ronta o qui a Scarperia, cambia giusto.
0: In bocca al lupo.
4: Credo.
0: Ora siamo nello spogliatoio di Comano, ma troviamo un ex biancoverde, Pippo Corioli. Innanzitutto, come ti trovi e come hai visto questa gara con la Fortis, contro la Fortis?
5: Allora, per me vabbè, è stata una partita ovviamente speciale, perché io vengo da lì, ho fatto tutte le giovanili, quindi tanti anni prima squadra, quindi è stata speciale. La partita è già il secondo primo tempo e sbagliamo in una settimana, e sicuramente c'è da capire perché. Nel secondo tempo poi veniamo fuori e giochiamo in una metà campo, ma così sicuramente ci sono tante cose da mettere a posto e da migliorare. La squadra è cambiata, il gruppo si sta amalgamando bene, le qualità ci sono, quindi bisogna fare sicuramente meglio.
0: Anche l'esperienza, cioè, perché insomma gran parte della squadra...
5: Sì, l'esperienza non manca, diciamo, però bisogna ancora venire fuori, prendersi le giuste responsabilità e capire cosa fare già dall'inizio, perché non si può regalare neanche un quarto d'ora.
0: E domenica ci rivediamo su questo campo contro l'Africa, prima di campionato.
5: Sì, domenica si parte con il campionato, dispiace essere usciti dalla Coppa, perché comunque è sempre un trofeo, diciamo, a disposizione che è bello vincere, e domenica si parte nel campionato e gli errori che abbiamo fatto dobbiamo assolutamente migliorarli.
0: Dove può arrivare questo Di Romano? Chiaramente troppo presto, ma te un po' di esperienza ce l'hai? Qualche idea te la sei fatta?
5: Ah sì, allora la squadra, diciamo, io l'anno scorso ero rimasto impressionato in positivo dalla squadra, diciamo, dal Di Romano, però sicuramente mancava qualcosa, ecco, e anche a livello di mentalità c'è da fare quello switch che ti permette poi di fare un campionato tranquillo, oppure di essere protagonista e quindi di giocarsi anche qualcosa di più importante.
0: E del girone che ci dici?
5: Il girone è sempre il solito, è impegnativo, sono scese squadre importanti, già l'Africa domenica comunque è una grossa squadra e sarà impegnativo soprattutto andare a giocare nei soliti campi fuori casa, però ecco, noi su questo campo sicuramente dobbiamo puntare tutte le domeniche a fare bottino pieno.
0: Anche perché dovrete giocare diverse partite su questo campo prima di tornare al Comunale di Comano.
5: Sì, credo che comunque faremo tutto l'anno qui, ecco, da quello che ho capito che per noi, per come è la squadra, può essere anche un bene, perché comunque ci permette di giocare, ci permette di applicare quello che ci è del mister, e quindi lo vedo più come un punto di forza che di debolezza.
6: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: Counting all the years I'm all right stories about the lies I'm told waiting.

0: feels like home.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura.

0: a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello. Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo, con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla Pesca Regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.
10: Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi

0: La qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20, tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi, con Marco D.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: State con noi, state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 14:31.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: inimitabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
1: Voglio vederti danzare.
0: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale. E il dolce. Vieni a vivere una giornata di...

0: risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: buona musica. Ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
12: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
14: State con noi, estate con Radio Mugello.
15: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.
16: Hey, what's going on, man?
15: Yeah,
16: she's at home.
15: Yeah, she's

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve. La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
3: Programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Lunedì 7 settembre nel centro storico alle 21 la rificolonata per bambini con la partecipazione dell'associazione Carnevale Mugellano. Martedì 8 settembre, giorno del D8, nel Palazzo dei Vicari alle 10 la consegna delle costituzioni ai neo-diciottenni. Alle 11 la presentazione del palio del D8, alle 12 il suono dello storico campanone. Nella parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo alle 17.30 la Santa Messa con i figuranti del corteo storico di Scarperia. Nel centro storico in via Roma alle 21 il corteo storico, la sfilata del corteo storico di Scarperia e del corteo storico della Repubblica Fiorentina. In piazza dei Vicari alle 21.30 il palio del D8, giochi di gagliardia fra i rioni finalisti per l'assegnazione del palio con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Al palio del D8 a Scarperia sarà presente la città metropolitana di Firenze con la consigliera delegata Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale, ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Onda. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista, ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia, riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini, hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Ferie finite, soldi finiti? Nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

sentirti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me, e lo so io ma anche te. Quasi 30 anni per amarci proprio troppo. La vita senza avvisare poi ci piove addosso. Diglielo in faccia a voce alta di ricordare quanto eravamo belli e di aspettare perché potremmo ritornare.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 6

0: 334-575-2. E ora ci trovi anche Fantastici Dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
3: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre. Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
12: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
13: State con noi, state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
3: A partire dal mese di settembre prende il via Monte Bonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Monte Bonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello, con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Monte Bonello sui canali social ufficiali.
2: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi di incendio, o contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
3: Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Valdisieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero Assieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nel triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria, lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nel triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista, ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia, riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini, hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.
8: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno Massello alto 5 cm, misure 1,93 x 95, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni XXIII, 47, Borgo San Lorenzo.
8: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio Vederti Danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
9: Voglio vederti danzare.
8: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
11: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Lunedì 7 settembre nel centro storico alle 21 la rificolonata per bambini con la partecipazione dell'associazione Carnevale Mugellano. Martedì 8 settembre, giorno del D8, nel Palazzo dei Vicari alle 10 la consegna delle Costituzioni ai neo-diciottenni, alle 11 la presentazione del palio del D8, alle 12 il suono dello storico campanone, nella parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo alle 17.30 la Santa Messa con i figuranti del corteo storico di Scarperia, nel centro storico in via Roma alle 21 il corteo storico, la sfilata del corteo storico di Scarperia e del corteo storico della Repubblica Fiorentina, in piazza dei Vicari alle 21.30 il palio del D8, giochi di gagliardia fra i rioni finalisti per l'assegnazione del palio con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Al palio del D8 a Scarperia sarà presente la città metropolitana di Firenze con la consigliera delegata Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista. Ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia. Riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini. Hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca cameriere e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello,
5: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non sono buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Bagnata di pioggia strappata sul fianco, la tua camicia è qui, dentro un taxi viola, c'eri tu. A volte queste

caso faccio tutto per credere che un modo di lasciarti non c'è. Il colore dei tuoi occhi è come il cielo che cade giù. A volte le tue frasi mi confondono. Resta lì, voglio solo controllare se mi fai ancora male.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello, con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
3: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiale e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: Programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Lunedì 7 settembre nel centro storico alle 21 la rificolonata per bambini con la partecipazione dell'associazione Carnevale Mugellano. Martedì 8 settembre, giorno del D8, nel Palazzo dei Vicari alle 10 la consegna delle costituzioni ai neodiciottenni. Alle 11 la presentazione del palio del D8, alle 12 il suono dello storico campanone. Nella parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo alle 17.30 la Santa Messa con i figuranti del corteo storico di Scarperia. Nel centro storico in via Roma alle 21 il corteo storico, la sfilata del corteo storico di Scarperia e del corteo storico della Repubblica Fiorentina. In piazza dei Vicari alle 21.30 il palio del D8, giochi di gagliardia fra i rioni finalisti per l'assegnazione del palio con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Al palio del D8 a Scarperia sarà presente la città metropolitana di Firenze con la consigliera delegata Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla Manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Onda. Nel triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista. Ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia. Riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini. Hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, Soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
10: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
11: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
12: con Andrea Cini DJX.
9: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: La buona musica ha finalmente trovato casa.
15: Sei su Radio Mugello.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta. There's no star.

0: people go.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
8: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 47 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Intervento dei soccorritori lungo un sentiero appenninico per una ragazza in Alto Mugello. È accaduto nel pomeriggio di sabato all'oasi di Covigliaio nel comune di Firenzuola. L'allarme è scattato intorno alle 15.40. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello insieme al personale sanitario. Secondo quanto riferito, la ragazza aveva avuto una piccola caduta durante l'escursione seguita da una crisi epilettica. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, familiari hanno effettuato un primo trattamento farmacologico. Per raggiungere il gruppo, i vigili del fuoco e il personale sanitario della Misericordia di Scarperia hanno percorso a piedi un sentiero per oltre 1,5 km. Dopo aver verificato le condizioni della ragazza, è iniziata la discesa. Durante il percorso il gruppo si è ricongiunto anche con un'unità del soccorso alpino. Terminato il sentiero, la ragazza ha raggiunto l'ambulanza ed è stata sottoposta a una nuova valutazione da parte del personale sanitario. Al termine degli accertamenti ha potuto rientrare a casa insieme alla famiglia. Una mucca di circa 500 kg è precipitata in un dirupo con un dislivello di 60 metri a Firenzuola. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elicottero Drago 160 arrivato dal reparto volo di Bologna. Le operazioni sono iniziate intorno alle 10 di sabato, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello. La posizione della mucca ha richiesto una manovra su corda per permettere ai soccorritori di raggiungerla in sicurezza. Un medico veterinario ha quindi sedato l'animale. I vigili del fuoco hanno sistemato delle fasce intorno all'addome per prepararlo al sollevamento. Prima dell'intervento dell'elicottero è stato necessario tagliare alcune piante che impedivano di effettuare la manovra. La mucca è stata quindi sollevata dall'elicottero e trasportata all'interno della proprietà della fattoria. Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
2: A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune. Per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. A Borgo San Lorenzo si sono concluse le due giornate del progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, con un'ampia partecipazione di genitori, insegnanti, volontari, cittadine e cittadini. Grazie al loro impegno sono state imbiancate diverse aule del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria e ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno. Programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Lunedì 7 settembre nel centro storico alle 21 la rificolonata per bambini con la partecipazione dell'associazione Carnevale Mugellano. Martedì 8 settembre, giorno del D8, nel Palazzo dei Vicari alle 10 la consegna delle costituzioni ai neodiciottenni. Alle 11 la presentazione del palio del D8, alle 12 il suono dello storico campanone. Nella parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo alle 17.30 la Santa Messa con i figuranti del corteo storico di Scarperia. Nel centro storico in via Roma alle 21 il corteo storico, la sfilata del corteo storico di Scarperia e del corteo storico della Repubblica Fiorentina. In piazza dei Vicari alle 21.30 il palio del D8, giochi di gagliardia fra i rioni finalisti per l'assegnazione del palio con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Al palio del D8 a Scarperia sarà presente la città metropolitana di Firenze con la consigliera delegata Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1, riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria, il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale, ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Onda. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista, ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia, riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini, hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
4: Di Comano e Fortis fanno 1-1 nella seconda giornata di Coppa Italia. Buona Fortis nel primo tempo, un bel gol di Morelli in apertura, poi il rigore parato dal portiere di Comano sul finale. Nel secondo tempo invece è venuta fuori la squadra di Dio t'aiuti. Siamo con mister Claudio Morandi, come giudichi questa partita?
5: La giudico un po' come l'analisi appena fatta. Credo il primo tempo oltre al rigore che non è andata bene, cioè, poteva essere su 2-0, abbiamo avuto un'altra paio di occasioni. E, diciamo, in sé per sé non è che mi spaventa la partita o mi preoccupa qualcosa, è che paradossalmente siamo alla prima partita ufficiale e siamo in un'emergenza allucinante, perché oggi sono usciti giocatori per infortunio. Vediamo, dai, lavoriamo sodo, però ecco, onestamente sono un po' preoccupato sotto l'aspetto strettamente fisico di alcuni dei miei giocatori. La partita è stata una partita dove, secondo me, la Fortis ha fatto la sua gran bella gara, considerando comunque anche le assenze delle passate espulsioni dell'anno precedente, il che senza stare un campo ha dato l'anima, c'è soltanto a degli bravi questi ragazzi, secondo me hanno stati incomiabili. Secondo tempo, una partita dove Dio Mano è venuto fuori, considera che però l'occasione di 2-0 con Campagna si è avuta nitida, poi dopo siamo rimasti in 10 per 20 minuti, 25 non mi ricordo. Quindi insomma, c'è da essere felici per il risultato, perché vuol dire non siamo là fino in fondo, c'è da essere un po' preoccupati per questo discorso degli infortuni.
4: Però domenica prossima andate a Forte dei Marmi per la prima di campionato, si recupera qualcuno o l'emergenza durerà ancora per diverso tempo?
5: Quelli di oggi si valuterà in settimana, dubito fortemente possono essere recuperabili. E poi abbiamo comunque Sizia, che è un altro giocatore che da inizio anno è fuori e sicuramente rimane fuori. Bonini non è ancora pronto per poter essere arruolabile, recupero qualcosa, ma ho perso anche qualcosa. Quindi...
4: Senti, per quanto riguarda il campo di gioco, si sa qualcosa della seconda della giornata che giocherete in casa? Che novità hai te? Che notizie hai te?
5: Ma le notizie io personalmente non ce l'ho. So che molto probabilmente si sarà almeno per la metà del campionato fuori dai Romanelli, perché ancora non è pronto lo stadio. Ampi, penso siano o Ronta oppure qui Scalperia, ma non ho la più pallida idea quali sono le regole comunali, quali sono le scelte. Un campo vale l'altro, alla fine, finché non giochi mai in casa, che sia o Ronta o qui a Scalperia, cambia giusto.
4: In bocca al lupo.
5: Credo.
4: Allora siamo nello spogliatoio di Gomano, ma troviamo un ex biancoverde, Pippo Corioli. Innanzitutto, come ti trovi e come hai visto questa gara con la Fortis, contro la Fortis?
6: Allora, per me vabbè, è stata una partita ovviamente speciale, perché io vengo da lì, ho fatto tutte le giovanili lì, quindi tanti anni in prima squadra, quindi è stata speciale. La partita è già il secondo primo tempo e sbagliamo in una settimana, e sicuramente c'è da capire perché. Nel secondo tempo poi veniamo fuori e giochiamo in una metà campo, ma così sicuramente ci sono tante cose da mettere a posto e da migliorare. La squadra è cambiata, il gruppo si sta amalgamando bene, le qualità ci sono, quindi bisogna fare sicuramente meglio.
4: Anche l'esperienza, cioè, perché insomma gran parte della squadra...
6: Sì, l'esperienza non manca, diciamo, però bisogna ancora venire fuori, prendersi le giuste responsabilità e capire cosa fare già dall'inizio, perché non si può regalare neanche un quarto d'ora.
4: E domenica ci rivediamo su questo campo contro l'Africa, prima di campionato.
6: Sì, domenica si parte con il campionato, dispiace essere usciti dalla Coppa, perché comunque è sempre un trofeo, diciamo, a disposizione che è bello vincere, e domenica si parte nel campionato e gli errori che abbiamo fatto dobbiamo assolutamente migliorarci.
4: Dove può arrivare questo Di Romano? Chiaramente troppo presto, ma te un po' di esperienza ce l'hai, qualche idea te la sei fatta?
6: Ah sì, allora la squadra, diciamo, io l'anno scorso ero rimasto impressionato in positivo dalla squadra, diciamo, dal Di Romano, però sicuramente mancava qualcosa, ecco, e anche a livello di mentalità c'è da fare quello switch che ti permette poi di fare un campionato tranquillo, oppure di essere protagonista e quindi di giocarsi anche qualcosa di più importante.
4: E del girone che ci dici?
6: Il girone è sempre il solito, è impegnativo, sono scese squadre importanti, già l'Africa domenica comunque è una grossa squadra e sarà impegnativo soprattutto andare a giocare nei soliti campi fuori casa, però ecco, noi su questo campo sicuramente dobbiamo puntare tutte le domeniche a fare l'ultimo pieno.
4: Anche perché dovrete giocare diverse partite su questo campo prima di tornare al Comunale di Romano.
6: Sì, credo che comunque faremo tutto l'anno qui, ecco, da quello che ho capito che per noi, per come è la squadra, può essere anche un bene, perché comunque ci permette di giocare, ci permette di applicare quello che ci è del mister, e quindi lo vedo più come un punto di forza che di debolezza.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 2 minuti.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: state con noi, estate con Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci. All'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: State con noi, e state con Radio Mugello.

felici, felici, quotati, integrati, gli ammassi violenti, gli zigomi alati, felici di sciocchi, i servi e i padroni, che non devono fingere di essere buoni, sereni, sereni, molto aggiornati, capaci di tutto tranne essere nati, beati gli affetti da ogni vizio presenti, che rima dolente, rima solo con niente.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
3: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Fretta!
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
12: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: non c'è mai una fine.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 21:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento dei soccorritori lungo un sentiero appenninico per una ragazza in Alto Mugello. È accaduto nel pomeriggio di sabato all'oasi di Covigliaio nel comune di Firenzuola. L'allarme è scattato intorno alle 15:40. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello insieme al personale sanitario. Secondo quanto riferito, la ragazza aveva avuto una piccola caduta durante l'escursione seguita da una crisi epilettica. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, i familiari hanno effettuato un primo trattamento farmacologico. Per raggiungere il gruppo, i vigili del fuoco e il personale sanitario della Misericordia di Scarperia hanno percorso a piedi un sentiero per oltre 1,5 km. Dopo aver verificato le condizioni della ragazza, è iniziata la discesa. Durante il percorso il gruppo si è ricongiunto anche con un'unità del soccorso alpino. Terminato il sentiero, la ragazza ha raggiunto l'ambulanza ed è stata sottoposta a una nuova valutazione da parte del personale sanitario. Al termine degli accertamenti ha potuto rientrare a casa insieme alla famiglia. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Lunedì 7 settembre nel centro storico alle 21 la rificolonata per bambini con la partecipazione dell'associazione Carnevale Mugellano. Martedì 8 settembre, giorno del D8, nel Palazzo dei Vicari alle 10 la consegna delle costituzioni ai neo-diciottenni. Alle 11 la presentazione del palio del D8, alle 12 il suono dello storico campanone. Nella parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo alle 17:30 la Santa Messa con i figuranti del corteo storico di Scarperia. Nel centro storico in via Roma alle 21 il corteo storico, la sfilata del corteo storico di Scarperia e del corteo storico della Repubblica Fiorentina. In piazza dei Vicari alle 21:30 il palio del D8, giochi di gagliardia fra i rioni finalisti per l'assegnazione del palio con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Al palio del D8 a Scarperia sarà presente la città metropolitana di Firenze con la consigliera delegata Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista. Ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia. Riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini. Hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì denaro altrove.

stagione. Perché no? Perché non dovrei esserlo quando c'ho il mal di stomaco.

perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Yes.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Una mucca di circa 500 kg è precipitata in un dirupo con un dislivello di 60 metri a Firenzuola. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elicottero Drago 160 arrivato dal reparto volo di Bologna. Le operazioni sono iniziate intorno alle 10 di sabato, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello. La posizione della mucca ha richiesto una manovra su corda per permettere ai soccorritori di raggiungerla in sicurezza. Un medico veterinario ha quindi sedato l'animale. I vigili del fuoco hanno sistemato delle fasce intorno all'addome per prepararlo al sollevamento. Prima dell'intervento dell'elicottero è stato necessario tagliare alcune piante che impedivano di effettuare la manovra. La mucca è stata quindi sollevata dall'elicottero e trasportata all'interno della proprietà della fattoria. Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallia. La partita Fiesole San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Baglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista. Ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuella di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia. Riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini. Hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: tutto.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
3: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
4: Si sveglia con un pianto, sono già le 7. Si scrolla un po' di dosso la malinconia e cerca dentro il letto le sue sigarette. Allaccia poi le scarpe per andare via. Isola guarda l'orologio, è tempo di svegliarsi. Si lava il volto con le proprie lacrime. Le tremano le mani e non potrà truccarsi.

sera penso alla sua mamma e dentro sta morendo. Non so che fare, se partire o restare in città, ma un po' distratta al cellulare e ora sta ridendo, perché lo sa che prima o poi tutto ritornerà.

0: È l'una e un minuto.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:32.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Scalper, come the roses!